0: Rahama Radio mita 97 da dubo uku zakkon FM.
1: Mu'amalar dan adam da bayi yafi daraja akan mu'amalar bawa da Allah a ibada. Di yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin da rayuwa da kai wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba kom. Wannan shine abin da da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rubu da azumin Alhamis da Litinin, baya rubu da zuwa Umara, baya rubu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya dauka wannan yasha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yau bari da ba.
0: Rahama Radio mita 97.

fatan alkhairi daga nan gidan radio Rahma farin cikin al'umma muke shakatawa cikin wakar Malam Bashir dan Dagota Rabbana kare jahar Kano fatan masu sauraro suna jin dadin kasancewa tare da mu inda gogo muke nuni da karfe 5:43 wato kusan karfe 6 kenan saura mintuna 17 da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma